quella donna vacilla, balbetta, confessa, divando un biglietto alle quattro di Milano. Io salgo e gli uscito, il servo mi lascia un istante, io corro al tiretto e trovo...

quante mi svela l'immondo ritrovo. Allora fissata vi penetro armato. Deserta è la prima stanzetta.

qui va un ritratto. Su Geno non v'è, nulla inidisse, nulla promisi, saprà dunque.

0: e poi
1: è l'amore che cerchi
0: tu che vuoi,
1: tu che vuoi.
2: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.

prenda per la cioccolata e una doppia vincognata e una doppia vincognata facci in tanto scivolar e una doppia facci in tanto scivolar io rispondo e si vedremo

0: mi rivolte verso Setta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi dici non scuffietta, penso spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

che non fa ben. Io vi voglio, io vi voglio, io vi voglio contentarmi.

soggiorno. Suona appena il campanello, che mi vedo a letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco per attenzione, quella tante buona ragione che vorrebbe in peccuccio chi ne accade da un cioccio, che una cattedra è un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, un cioccio, chi

te fa male, io caddi per doppia ferita mortale. Guaritone, un anno in traccia ne andai. Ahimè, che l'ho spenta, Leonora, trovai. Menzogna, menzogna! La suora ospitava l'antica parente, e giù

la vincerò. Potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore ha 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto. Con Figaro il barbier dalla finestra di

0: signor Figaro.
1: Ebbene, che si fa?
0: Si morde noia.
1: Oh diavolo, è possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
0: Ah, ah, mi fate ridere che mi serve lo spirito, che giova la bellezza, se chiusa sempre sto fra quattro mura, che mi par d'esser proprio in sepoltura.
1: In sepoltura, oibò, e sentite, io voglio...
0: Ecco il tutore!
1: Davvero?
0: Certo, certo, è il suo passo!
1: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa!
0: E ancora io, signor Figaro!
1: Bravissima, vado!
0: Quando è garbato?
2: Ah, disgraziato Figaro, è indegno, a maledetto, a scellerato!
0: Ecco qua, sempre grida!
2: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'oppio, sangue e stranutia. Signorina, il barbiere lo vedeste?
0: Perché?
2: Perché lo vo' sapere.
0: Forse anche gli va d'ombra.
2: E perché no?
0: Ebbene, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato. Mi piace, m'è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto. Creppa di rabbia, vecchio maledetto.
2: Vedete che grazietta. Più l'amo e più mi sprezza la briccola. Certo, certo, è il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai.
3: Don Basilio, giunge che a tempo. Io voglio per forza o per amor, dentro di mani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
4: E voi dite benissimo. E appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma...
3: Segretezza!
4: È giunto il conte d'Almaviva!
3: Chi? L'incognito amante della Rosina!
4: Appunto quello!
3: Oh diavolo! A cui ci vuol rimedio?
4: Certo, ma... alla sordina!
3: Sarebbe a dir...
4: Così, con buona grazia, bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame! Un'anima...

la gente. S'introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre il volo, la tempesta che ne sente la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa l'orrore gelato, con la mentre bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e

tremoto temporale, un tremoto temporale, un tremoto temporale che fa l'aria di tuo pan. Un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tremoto temporale che fa l'aria di tuo pan. Il meschino calunniato ha vilito.

0: E sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, no, no, no, no, vo fare a modo mio. In mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi gerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, evviva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti il bocchino! Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza.

0: starebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
1: E via!
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro s'è serrato.
1: Sì, oh, la sbagliata fe, povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore.
0: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, qui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
1: Fortuna, e la farà?
0: Oh, ne dubito assai, in confidenza ha un gran difetto addosso.
1: Un gran difetto?
0: Ah, grande, è innamorato morto.
1: Sì, davvero? Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo.
0: Perbacco!
1: Non ci credete?
0: Oh, sì!
1: E la sua bella, dite, abita lontano?
0: Oh, no, cioè qui è due passi.
1: Ma è bella?
0: Oh, bella assai! Eccomi il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: E il nome?
0: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome, si chiama?
1: Ebbene, si chiama?
0: Poverina, si chiama R.O. Ro, S.I.Z. Ro, Z.

0: ora mi sento meglio, questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Ti parlo?
0: Mi parlo.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlo di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro or or l'ho medicato.
1: Diavolo, diavolo, diavolo. Uno, due, tre. E questi fogli? Or son cinque e ran sei.
0: Que fogli? È vero, d'uno mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna per disegnare un fiore sul tamburo.
1: Un fiore.
0: Un fiore. Un fiore.

0: meglio, meglio, meglio.
1: Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.
0: Meglio, meglio, meglio, meglio.
1: Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.

siamo sul tamburo. Vi scottaste e via, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio, o sapere cosa st'imbroglio, perché manca la quel foglio.

Signorino non ha vole quando marrana fuori, signorino non ha vole quando marrana fuori, la consegna è servitori a su modo ma saprà. Signorino non ha vole quando marrana fuori, signorino non ha vole quando marrana fuori, la consegna è servitori a su modo ma saprà. E non servo le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, né millaria, né millaria, né millaria la potrà, cospetto per quella porta, né millaria.

pronto per tutto la notte e il giorno sempre di torno mi ci gusta miglio cucagna per rubar via vita più nobile dalla città raso gli effetti lance di forbici al mio comando tutto qui sta lance di forbici raso gli effetti al mio

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,